0: Pensemos nisso. Mais mensagens através do nosso Facebook. Curtam a página Padre Ezequiel e receberão mensagens diárias. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dal Pozzo.
2: Tchau, mamá.
3: Mamá!
2: A minha mamma, a mamma mia.
4: Volevo che tu sapessi sempre di correre in volta a sporcarsi a roba, che c'è niente di farmi, par di io, fiera, vai che mi ciappo qua stropetta, mi taglio le gambe nel culate stasera.
2: No, no, si è piedini, si qua tutto cagadoccio.
4: Mi sa me che si è piedini, caro, da Dio, ti te si il pedo di tutti i martoletto.
2: Ma no, mi va, si è piedini, piedini tutto, tutto sporco, qua che piano che vuole la mamma, ma.
4: E allora ti che niente di far tendi piedini brutto Lazzaro.
2: Ma gente fiola,
5: No, ma gente.
6: Ah, visto? Ah,
5: tu hai visto com'è che sei?
6: Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Quattusi, quattusi. Vedrio rivare il programma.
5: Che programma?
2: Che programma?
5: Il programma.
2: Tagliati nel mondo. Ancora facciamo un programma sulla mamma, eh?
5: Mamma, giorno delle mamme. Questa
2: quando,
5: domenica,
2: quando, quando
5: domenica,
2: si
5: domenica, Bartoldetto.
2: Dio, l'11.
5: Giorno 11.
6: Che bellezza, allora, a tutte quante le mamme, il nostro programma le dedica a tutte quante le mamme, no? Ecco, e noi facciamo di arrivare, mi sono Edgar Locatelli Marostica, e diciamo la nostra equipe qua che è qua con noi, no? Mi avete benvenuti,
5: siete lì. Ecco, Marostica, sono qua in cammino, siamo girardi benvenuti con tanto onore, con tanto piacere, no? Portando avanti questo bel programma che arriva, caro da Dio, te a vostra casa, per via delle emissioni che integrano il programma Tagliari nel Mondo. Un strucconasso di vero cuore a tutti quanti. L'abbiamo anche a Bartoldetto
2: qua. E a fatica che si qua, via ancora, caro, tu dai. Dovevo contare qualche foto, no?
5: Beh, a fatica. Ma no, per amor di Dio.
2: No, adesso, no.
5: No, no, no, no.
2: Quale la scianta, no, davvero?
6: Ebbene, così sì. Giorno delle mamme. Uppala, allora un poco dedicare il nostro programma alle mamme. No, che abbiamo interviste antiche fatte, chiamiamo le nonne, che è sempre la seconda mamma, no? La nonna sempre giunta coi fiori, dopo viene i netti, i bisnetti, tutto, le nonne se caro da Dio, no? E allora se è importante non ti mettere su sciacole con queste nonne qua.
5: Beh, fatica, allora un programma tutto quanto speciale. Ora, adesso in questo giorno delle mamme, dai un bacio a tua mamma. Saluta a tua mamma, vai a visitare tua mamma se sei tempo che ti vedi più. Digli a tua mamma quanto che ti vuol bene, quanta carezza che ti hai per tua mamma, eh?
6: Dai il valore che la si merita a tua mamma.
5: Certo. Perché quando che ti sei piccinino tutto cagato osso là, chi che te metteva era tua mamma.
6: Proprio.
5: Non tua morosa, neanche a tua donna.
6: No,
5: a mamma. A mamma. Ecco.
6: Quella sì che ha il valore che si merita, eh? Bene, scominciamo il nostro programma ascoltando un poema.
5: Opa!
6: Sora la mamma. Vanti.
7: Mamãe era mais que uma mulher. Era duas, três ou mais mulheres. Era todas as mulheres do mundo. Mamãe capinava, roçava, plantava. Ainda lhe sobrava tempo para amar. Amava seus filhos ternamente. Nos beliscava, nos mordia, nos acariciava. Mas era tudo amor. Amor puro de mãe pura. Na madrugada, o fogão a lenha clareava toda a casa. Mamãe soprava, soprava e a água fervia. O silêncio informava que papai já estava em pé. O ar puro confidenciava que o café puro já estava pronto. Café puro, feito por mãos puras e tenras. Hoje, mamãe não capina, não roça, não planta mais. Mas continua amando. Tenho saudades de seus beliscões. De suas mordidas, de suas carícias, daquelas manhãs de silêncio. Hoje, o ar não é puro. O café não é puro e nem cheira tanto. E o silêncio não permite que eu ouça papai. Apenas mamãe continua pura, pura, como o sorriso puro de uma criança pura. E a saudade sempre aparece, quando ouço o pio triste de um sabiá no meu pensamento.
5: Ma Bartoldetto, sei via ora di contare una frottoletta?
2: Beh, fatica, adesso che dobbiamo ascoltare il poema, no? Beh. Ora una volta che c'è la mamma, la cassente, nene, che piane, piane, piane. Foi a vizinha gera lata. Tá lá ali a vizinha, não?
5: Ah.
2: A gavinha dá tua sotia. Ora, gadito. Gato, que pierin que te piani, gato. Que pierin que te piani.
5: Cafes, opa, faccia. Tu sos porco de terra.
2: Aca, a me vizinha me gadato. A vizinha me gadato. Pra que te gadato? Pra que é com chamada de gorda?
5: Bem, chapai.
2: Allora mamma dice, o vizinha che ti ho dato mi fio? Sì che ti ho dato, ma dato perché? Perché mi ha chiamato in coda?
5: Confirma la storia.
2: Beh, ho detto, ah sì, e ti dando che mi fio ti pensi che ti vieni magra, eh?
5: No.
6: Vieni a magra.
5: No, tocca dare tanto, tanta fisica. Ben ciapaia Bartoletto. Devo suonare, ah che?
2: Piala, e nere no? Nere che aveva 6 anni.
5: 6 anni?
2: E a nonna c'era vacca, che smisia polenta, no? Quel culatone grande co.
5: Con traversa,
2: con culone là. Ogni tanto. Scappia, no? E là che smisia polenta. Di quella vedi su un gatto. Venite i gatti, sei gatti, entro pa' di qua, pa' di là, gatto qua quata, no? E nene pa si chiamata qua il film. E gatto, neo, neo, neo. La nonna ha detto, nene, basta, non sta a tirare qua del gatto. Neo, neo, neo, neo, neo. Nene, ti ho detto, non tirare qua del gatto. Neo, neo, neo, porca pizza. Nene, ti ho detto, basta tirare qua del gatto. E nene ha detto, no, non, a me non sono di tirare, sono soldi di ottenere, è lui che tira.
6: Bene, stamattina ci abbiamo due sonadette che si appunto qua. Programma italiani nel mondo, ci abbiamo suonate.
5: Ciamma! Gruppo I Trevisani canta Senti Rosina, la mamma la te chiama. E anche ascoltiamo la sonara che si chiama Le Tosate da Colonia.

0: che bellezza dopo aver ascoltato bene su una rete, devo chiamare la nonna.
1: Opa, sì. Che fatica.
0: Scominciamo con la nonna Teresa Crema che parla sora la vita dei immigranti. E svia da Italia e rivarte il Brasile.
1: Com'è che la scomincia? Vediamo.
0: Vai.
2: Quando sei piccinina, prima lingua che capì imparare l'est italiano?
3: Guarda, quasi italiano e anche quasi latino. Par desiderio de mia nonna, che mi vivia come nonna.
2: Com'è che c'era il nome della nonna e il cognome della nonna?
3: Domenica Barbon Crema, Milu Giuseppe Crema.
2: Qualcosa anche in latino?
3: Se vedi che la nonna parli in latino, perché della prima guerra mondiale, ella la aveva due fratelli, la aveva i suoi fratelli andati in guerra e restai morti là. E ella, allora, era il nonno Crema, che laureata l'immigrazione in Parigi, che veniva strade del ferro in Parigi, e al finale era la gara imparata perché suo papà era pronto per essere prete, che mancava 15 di per capire l'ordinazione, la messa, e lui aveva due fratelli anche a lui, il suo papà della nonna, e è andato in guerra e è pivoltato, e era a casa i due nonetti loro suoi, e allora lui ha desistito di essere prete, e l'enda a casa partendo i nonetti e se gama ridai la sua prima tosa è stata la domenica la nonna e quell'altro due fratelli che era Ninghi che si chiamava Giovanni e quell'altro non mi ricordo più il nome gli è andati in guerra ma gli è più voltati
2: e fu quando che eri piccinina avevo sentito dire qualche storia dell'Italia di com'è che era là. Zia venista da Italia questa nonna domenica?
3: Sì, e allora le storie d'Italia, mi si a casa qua nonna, e mi era la tosetta curiosa, avevo 6 anni, ma mi metteva tutte a testa, che mi ricordo di 5 anni, fini vestiti che aveva, con una memoria che do vivo, a fine dico dite al dottor Regno, ma perché tanta memoria così, di 1000 persone avete che ne una? Gli copria la nonna, nonna giustea e mi sentava del banchettino della banda che tendeva la nonna, sempre casa qua nonna tendere la nonna, no? Perché ormai la aveva 84 anni, lei era un pochettino smemoriata, cioè. E allora mi rimandea, curiosa dell'Italia.
2: Che storie?
3: Le storie, e allora la piandea, quando è che la me contea la piandea e correa le lacrime, che la aveva due tosette, e una l'aveva portata del Brasile con 10 anni, e quell'altra che battesse il gruppo con 6 anni che la malattia c'è che si soffega
2: sì.
3: Che le morsi la tosetta del dottorla e la capella la sua tosetta e allora la me contea la piandea la dice lei era una tosetta come ti bella la dicea e la cantea l'andia a scuola e la sua sorelletta di 10 l'andia a scuola delle moniche e quei ricchi no i setiriati botteghini la dicea a giocare le carte e quando capiccinina passea lui gli a me dentro la mia nome è Catarina gli a me dentro gli mette in cima a mesa e a fare a cantare e dopo l'andai a casa con una sterlina, le sterline le di oro, che sei soldi italiani,
2: sì.
3: L'andai a casa con la sterlina, la guadagnai i soldi perché la cantea è tan ben che la cantea e la nonna piandea, quando è che sta la ora di venire qua del Brasile, allora e il nonno gli era quasi separati perché il nonno era in Parigi la diceva ella, no? Che laureate le cose delle strade di ferro e lui non poteva andare là onde che era nonna perché era massa distante gli stai 6 anni senza vedersi dopo maridai 6 anni e allora quando il nonno le voltà il gadita alla nonna il gadita adesso ti scoglie o viva una vita così da vedersi cosa tanti anni o se non andiamo al Brasile era la vita piuttosto di stare ancora separata mi goccarono andare al Brasile in bora che il Brasile non si sa cosa che lei no allora l'hai imbarcati la disse che quando è che l'ha andata a despedirsi della sepoltura la dita da metoseta sono buttata in terra la dita a terra perché l'ha interrata a terra e go grittà go piandesi i miei parenti perché i suoi fratelli erano morti i miei parenti riesci a accompagnarmi finto il cais del porto e sono imbarcati del bastimento la dita le lacrime che correa la dita il disgusto gravida di 5 mesi di nuovo gravida e la dita e loro finché convisti lei ti fa soletti bianchi che salutano Maria, che saludia, e sono imbarcati per il bastimento, e allora mi dice nonna, il bastimento era Battesan, e il nome del bastimento era Zeferino, e l'altro bastimento era conduzì a vele, andia a vele, allora l'Italia avanti, e dopo viene la tempesta e il volteo travessia, o che andia in drio, e gamete 3 mesi del mar per venire qua nel Brasile.
2: 3 mesi?
3: 3 mesi, lei era in 5 mesi, lei arrivava in 8 mesi, e quando lei arrivava, il porto di Galagene è morto, perché la peste senza pietà, la copea e moria rento, non era più tirata il mar. Allora la nonna le iga a disembarcare nel porto di Casai, qua in Porto Alegre, no? E là allora era venuto un primo suo, ma l'era le venuto un anno e poco avanti di loro. Lui già si aveva collocato un postesino in Garibaldi, e loro gli venivano in Garibaldi d'estate. E là in Garibaldi gli è stato, allora il mese dopo che la Gabi si che le arrivava, le nascesse la Tosetta, che l'aveva data il nome di Catarina come quella che era morta. E le nascesse in cima la paia intera, perché roba d'Italia, la cassetta piena di seli, la cassetta così solcia, con poca de robetta, rento e basta, perché non poteva portare tanta mistierna.
0: Così, su questa sei a nona Resa crema, ma cada un con la sua storia,
1: con la sua struzia,
0: con la sua vita. Quante storie registrare e quante assai di registrare sura quel che ha passato la nostra gente, mi è vero che si cosita?
1: Quante nonne che adesso si ascoltano del programma che si identifica con questa storia qua, perché chi anni che a nonna parla lì so scambia il posto. Era tutto compagno,
0: sì.
1: La vita, i struzzi, patire la fame, a colpi, patire il freddo, non aver dove andare con i piccinini malai. La nonna, neanche bel pensare,
0: sì.
1: Neanche bel pensare, per amor di Dio. Dobbiamo suonare, Marostica?
0: Due sonadette, vediamo cosa che vi fa.
1: Abbiamo una bella sonata qua, Palmor Marasca canta il Castel de Mirabel.
0: Uia la!
1: Le sonate, dai, vai! Che fai?

0: Pupa nostro. Pupa nostro che si in tel ciel, santifical sia il vostro nome, che il venia a noantri il vostro regno, sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come in tel ciel. E il nostro pan de cada dì, denne ancoi, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a chi nega offendesto, e non ste a sarne cascare in tentazione, ma liberenne del mal. Amen.
1: Bom dia! Bom dia! 87,9
2: Rádio é ativa. Ativa.
3: 7:38
4: Casa de Carnes Tradição Gaúcha. Aqui você encontra cortes selecionados, qualidade impecável e tudo o que precisa para transformar todo momento em uma experiência especial. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 9 às 12 horas e das 14 às 19h30. Domingos, das 7h30 às 12h. Casa de Carnes Tradição Gaúcha, na Estrada Buarque de Macedo, 124, Antigo Fiore, Vila Lenze. Telefone 54 999 77 33 60. Nova Prata.
1: 87.9 FM. Fone 3242-1332.
5: Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonette, almofade e de lavanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
6: Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
7: Ecco, ecco, così torna e ritorna il programma
8: Italiani nel Mondo.
7: E ancora parlando solo alla mamma, vero? Quanto gala sudà, strusia, laurà, patio, soffrio una mamma. Bom, dai che non facciamo di parlare delle mamme. Parliamo adesso un pochettino solo una mamma, quando che metti vedere gli passai 100 anni. Siamo in 100, quasi 140 anni dell'immigrazione, allora passai 100 anni. Perché? Quando i nostri migranti si venesti, vero? I gas come si ha una vita qua. I gas come si ha come? Non gavea niente. Non gavea latte. Com'è che i gas levai i fiori? Non gavea pan.
9: Ma gli hai richiesti cosa tai?
7: Catarsi su, come dice tua nonna, radici pisacani in volta qua in Napa, maiar copo. Lenta, eh? Non che c'era biscotti,
9: mando,
7: non che c'era roba dolce. L'ora roba dolce c'era frutti che in maniera mia vera, pignoi, banane e frutti
9: de epoca,
7: de epoca, no? Così, l'ora noi che aveva sti remedi, ah, quando che aveva allora sol sia e doparia sia capoeira, erbe, mia vera che si così, sia de Marcella e che altre,
9: tanto sia de Marcella,
7: tanto sia, eh? L'ora se noi che aveva gli ospedali e moria da che, ah, è morto malte a panza, malte a testa, e generalizzava le malattie. Mi è vera che sei così?
9: Un brutto male.
7: Un brutto male.
9: Gli ha dato un colpo e è morto.
7: Sento tanto doparà, morto di attacche. De repente, non aveva niente e è morto. L'era, diceva, morto di attacche.
9: Fievola. Per quella che i nostri nonetti lì arriva fin i 100 anni come i cerni.
7: Sì.
9: Mania sassi coi radise, terra e quel chi catea. Scorse le piante in mania bestie de mato.
7: Non quel si mangiava. Non si mangiava le spottacci che si mangiano ancora.
9: Quando?
7: Che se prodotti chimici, che se rento, no? Conservanti, che da color, che da questo, che da quel. Un co' non si mangia più. Che l'origine, aromatizzanti, mi è vera che sei così?
9: Conservanti, sì, puro sale, puro zucchero.
7: Ecco, che epoche là? C'era frutti, c'era polenta, c'era uvi, c'era carne, no, che c'era. Anche ai bestie, non te che davi il rassone che i prodotti lì alle bestie. Loro anche la carne agera più salutare. Infatti, agera un altro tipo, totalmente un altro di vita.
9: A differenza, ma lo si canca in cui andando rento la mamma, in cui la mamma della volta, è che una volta non c'era metodi anticoncepzionali per non ciappare il fiore. In gravidez, Dio. Passei a quarantina lá, è caro da Dio il nonno che dea pai a parei.
7: Sì, dopo un'altra, benvenuti. Il prete, noi a sé a mia.
9: Se era una famiglia che era maridai o insieme a un tempo, metti vedere un anno, e noi che aveva fio, il prete andava a vedere cosa che succedeva.
7: Sì, perché che occorre a gente.
9: Gente per lavorare.
7: Per lavorare, era tanta terra qua, capio come casera. Sì. I nostri italiani, se venisti d'Italia, se venisti qua perché qua c'era tanta terra. E dentro di tutto questo che siamo un coi, vero? E dentro della cucagna che abbiamo catan coi, e no che a tempo là, non altri che dovevamo di pi alle mamme.
9: Beh, fatica!
7: Perché le mamme e lavorava tanto, ma proprio tanto. Ascolta ben una curiosità adesso. Per serar che a parte qua.
9: Vediamo.
7: Perché il Brasil riceveva i migranti? Capio? Perché c'era una regione grandissima di mato, vergine e di terra, una vastidon grande di terra. E in San Paolo, per la man di obra scassa, si è stato per via di che si sta abolito scavatura. I schiavi, non c'era più schiavi, allora manchia gente per lavorare. Perché che gli italiani i ga emigra? Perché che gli venisti via di là d'Italia? Italiani, agricoltori del nord d'Italia, vero? Allora resta facile da parlare. Italiani agricoltori del nord d'Italia, per via delle guerre, unificazione d'Italia, e danni alla proprietà, disrispetto alla dignità delle famiglie. Non poteva piantare perché gli era poveri, no? E allora aumentava cada volta di più la miseria, la povertà per tutte quante le bande, giovani italiani che andavano a servire il quartello, l'esercito stava anche 3 anni, allora manchea anche spasso, manchea terra per tutte le bande, che tu capio? E anche perché l'Aiga aveva anche tanti fiori, capio? Tanti fiori.
9: Ma se era un'obbligazione aver fiori, perché sennò chi che laurea?
7: Beh, a fatica.
9: Laurea tutti a fito, poveretti come i ragni.
7: Ci abbiamo due suonate!
9: Gruppo musicale Eco di Venezia canta Quando ero piccina.

0: parela venir della me mansong, non so come chi che c'è a me una volta fino a no, ero un ricasso, a Baglia, perché mi la medona gana toseta e non vuoi che la si straghe d'arghe di cicciar e che la venie d'arghe di cicciar a me toseta. E allora la nonna, con necessità del fiorin che bisogna, no, la gassala su piccinina appena fuori di quarantina, in mano su prima, che su prima che dia di cicciar alla sua e anche a quella della nonna. E l'è andata in Porto Alegre a servire de Baglia, come de darghela, loro là ce l'hai che agame testa te un quarto con la piccinina e allora la signora sommare no, niente caro tutela cambiarla darghe de mangiare darghe le tete e tutto no. Ma allora caro che poteva mangiarti il quarto e tu la trattea ben come beh sol che la podea mia e non podea andare cada tanto un dia non so con che se tiria andare mi vedeva che il dia qui mi non so che tempo la a cavallo che aveva un muletto e allora il nonno poteva andare a vedere la nonna ma solo salutarsi per fuori della finestra così perché non poteva avere la son perché sennò l'altro stia triste il ricasso no? E dopo sto ricasso il gattacamo incarica di rispetto alla nonna non era una bella femmina la era bella che per l'amor di Dio lei che la era che la pareva una miss magra alta ma bella lei che la era bella e lui gattacamo incarica di rispetto e la mandar carte a onde in Garibaldi mandar che la piandea la zia cosa venirà lo fuori qua la era più buona a salvarsi e loro un dì finale forse aspettare il nonno venga e era la gadita di stirmi via di qua perché mi qua muore di tanta tristezza e l'ora dell'ala venisse in Garibaldi ma solo che qua non venisse in Garibaldi di nuovo da dà depressione di tanta tristezza sala sotto zeta e con te serve così no? E allora il nonno le partio a picche de facon e le venisse quattro a 14 chi gassa vesca il governo gavea dat terra chi poteva lavorare no? E la nonna la gamena in qua insieme un ingegnere che l'era suo primo Barbon e l'era primo della ma l'era ingegnere e ciò le sta quel che gaver che ga scomincia di Garibaldi in da fin campo do meglio e ga ver come la strada per andarno e della nonna le vignesco alla 14 e il gavis mato, mata virgen, mato, puro mato, né? E viene sta picche di facò, in Guaporè ne era due case, in Serafina la età, se che ne era due rancetto, tre, tigna nada, niente, limpo tutto, non era solo mato, e col nonno le arriva larga che ha sei ranci di cabocli. A onde che lui aveva idea di questo. Loro gli ha detto che lui voltea e che i cabocli gli prontesse un rancigno che lui veniva con la famiglia. E con due mulette e le carghieri delle bande e mettesse in questo zotei e gli venisse ciò quando gli arrivava in linea 14 la nonna aveva puro matto e l'asti cabocli capisse che lui riparava in brasiliano. E i cabocli che imparà a parlare in italiano. Ma era no, era mi è stata buona a parlare in brasiliano, non era maniera di virare la lingua dele. E allora la dizia che là onde che la stai in Italia, l'era un paese, l'era mia fuori come
1: in colonia,
0: l'era il paese. E la zia che n'era, la chiesa che n'era, le moniche, e allora la che portava molto di santin. E la che dizia i cabocli se che dava di capire, e allora la che dita che forse che fare un rancetto per dar pregare, allora c'hai la a mettersi i santini e loro di accordo e che facciano una pianta e gli sia le tole che sia tutta discorsa e gli ha fatto il rancetto e loro la nonna andava a pregare con loro ma non a preghiera in latino Dio non mi intende che la dice sul rosario dopo loro i negri di tanta fe no? Ne era uno che soffriva il mal di San Valentino per quello che sono Valentina e la nonna di Santin e la gadita che se lui che ha fe che ascoltea era lo fia star meglio e ciò le mie star meglio che batteva più gli attacchi da più battessi gli attacchi e allora di là dopo che c'è per un altro San Valentino che andai in su perché loro gli era l'aima del mato per dare un po' di mantenimento con i muletti in via fin il musù e il musù già
1: e perché là che c'era Rio che rideva
0: era il musù era mia Porto Alegre quindi a tutti il nessuno al musù e loro il nonno che cattava San Valentino scolpito di madera no? Sì. E che ha portato a casa quelle San Valentino ma amico tutti

0: la storia scrivetta. Dico, tu scritto, tu.
1: Che bellezza ad ascoltarla, nonna, che belle parole, che storia fantastica. Ma benvenuti, ciame, me due sonate che sei ora.
2: Bea fatica, vuol dire Anzolin, canta, ragazzo avventurero, e anche la famiglia di Leonardo.
1: E va!

Ave Maria. Ave Maria, piena de grazia, il Signore è con voi. Benedetta sii voi fra le donne e benedetto è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, preghe par noantri peccatori adesso e nella ora della nostra morte. Amen.

0: della radioattiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
1: È ora di conferire a ora. 87,9.
2: 8:08.
3: Alô, torcedor! Acompanhe os jogos da DPF Futsal de Nova Prata pela Radioativa. Amistosos e os jogos da Série Bronze da Liga de Futsal 2026. E você acompanha tudo lance a lance com nossa equipe esportiva e pela live do Facebook. Informação, emoção e a vibração do futsal direto da quadra. Apoio Ouro Fértil Fertilizantes, Perete Imóveis, Prata Peças, Pedras Andreta, Caládio Motel, Supermercados Porta, Restaurante Muralha, Prata Brinquedos, SA3 Tintas, Adil Telecom, La Bodega e Parrija, Postos Rosinhol e Woods Bowling. Futsal é pela Ativa FM.
4: Estofaria De Carli. Reformas e estofados residenciais e automotivos. Forração de sofás e cadeiras. Confecção de capas para cabines e elevador. Cabeceiras e camas. Colchonetes, almofadas e consertos em geral. Trabalho com a máxima qualidade, pontualidade, arte e carinho. Estofaria De Carli. Aqui nós prolongamos a vida útil e renovamos lembranças vinculadas. Agora em novo endereço: Rua Adolfo Cherry, número 42, em frente à Pochófila. Fones: 3242-3069 e o Whats 99924-5259.
0: Stofaria De Carli, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e della avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
5: Negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo, anuncie aqui, ligue 3242-1332 e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí, como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM, fone 3242-1332 e verifique nossos preços promocionais.
6: Estimados irmãos e irmãs, está chegando mais uma vez até você a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Francescato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz e o bem, da parte de nosso Deus, que é Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho, e da ação do Espírito Santo, esteja com todos vós, queridos amigos e amigas. Neste fim de semana, nós celebramos o sexto domingo, sexto fim de semana do tempo da Páscoa. E nós vamos percebendo que a liturgia vai nos conduzindo para a despedida de Jesus. Como igreja, celebraremos nos próximos dias duas grandes festas, a Ascensão e Pentecostes. E a palavra de Deus, a liturgia, reflete exatamente sobre estes dois fatos. A ascensão, com o discurso da despedida de Jesus, que sobe ao Pai. E o Pentecostes, com a promessa do Espírito Santo e a imposição das mãos sobre os apóstolos. E assim, então, nós estaremos vivendo, a partir de Pentecostes, uma nova fase como igreja, como comunidades. A igreja que se organiza, que celebra, que é a guardiã do mistério da vida, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pela vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre todos nós. Pois nós nos tornamos morada de Deus. E Jesus promete aos discípulos o envio de um defensor, de um intercessor, que irá animar a comunidade cristã e conduzi-la ao longo da história. A comunidade cristã, identificada com Jesus e com o Pai, animada pelo Espírito, é o templo de Deus, o lugar onde Deus habita no meio dos homens. Através dela, o Deus libertador continua a concretizar o seu plano de salvação. Procuremos viver intensamente essa presença de Cristo no meio de nós, agora, na celebração, na Eucaristia, na partilha do pão, da palavra, com nossos irmãos e irmãs, e depois no amor vivenciado como a comunidade dos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo não pode continuar sendo o ilustre desconhecido. Ele vem para habitar sobre todos nós. Então que estas duas grandes celebrações que celebraremos dentro de poucos dias, Ascensão e Pentecostes, sejam as grandes celebrações que nos preparam para acolhermos de fato o Espírito Santo, o Pentecostes, sobre todos nós. Também queremos aproveitar deste momento, pois neste fim de semana, neste domingo, nós celebramos o Dia das Mães. Então queremos manifestar nossos cumprimentos, desejar parabéns, felicidades, as melhores bênçãos de Deus sobre todas as mães de todas as raças, de todas as cores, a mãe pobre, simples, humilde, a mãe mais abastada também. Sobre todas as mães, queremos desejar a bênção de Deus e também dizer que o amor materno, o amor da mãe, é o amor humano que mais se aproxima do amor de Deus. Então, obrigado a você, mulher, que é mãe, que é geradora de vida. Obrigado pela tua presença na família, na comunidade, na educação, na saúde, em tantos espaços, em tantos ambientes, em nossas comunidades, na igreja. Obrigado pela tua presença de mulher, de mãe, presença feminina. E sobre todas as mães, invocamos a bênção de Deus. Que o Deus da vida, por intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio, Rainha e Padroeira de nossa Diocese, abençoe a todas as mães, com muita saúde, muita paz. E receba de todos os filhos o grande abraço da gratidão, o grande abraço para homenageá-las neste dia. A todas as mães, feliz e abençoado Dia das Mães, com as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro.
3: Marque no seu rádio. Grave a sintonia. 87,9. 87,9. Esta é a frequência.
0: Que beleza, que maravilha, torna al programa
2: Italiani nel mondo.
0: Bom, qua adesso che parliamo un pochettino sopra le mamme, de una volta, una giornata de una mamma. A mamma leva sua mattina prima di tutti. E la che tocca pregare, e la che tocca andare i piccinini, e la che tocca mangiare le vacche. Una volta, parliamo de una volta, no? Allora là, guerra le vacche di andare di Rio. Dopo venire in cucina, fare caffè, postare fiori, mandarli a scuola, nettarli, pisare addosso.
7: Quando che era a scuola?
0: Quando che era a scuola. Beh, dopo là che c'è il pupà per andare a dire, che c'è non so che per andare a dire, che c'è il magnar da fare, bisogna coppare la gallina, bisogna fare il pane, che c'è la polenta da fare. Là bisogna andare all'orto, là che c'è le vacche che non so far che catare il pasto, mia vera che c'è così. Ecco, allora a se mai finia, tutto il giorno la mamma la seguita, e la non si ferma mai, perché? Che c'è il pra, che c'è l'orto, che c'è i mandolini, che c'è le pipocche, là che c'è i fasui, là che c'è non so che, mia vera, là che c'è da dare in cantina, là che c'è il cortio da scuar. Mia vera, là che c'è roba da lavar, brassai di roba, colpi distante per andare a lavarla, andare a torrare a distante. Pensa quanto che una mamma la sevitava in una giornata. E quando che veniva a mesdì,
8: L'ora che c'era a mangiare da fare?
9: L'ora là che c'era da fare a mangiare a tutti, la postare dopo che era della Varzò e cominciava tutto un'altra volta. Ora che andè ancora in colonia a giutarghe? Mi è vera?
10: Il tempo che va insieme in colonia. Mi portai il caffè al Mario, che c'era là che laurea, e dopo la laurea finì il tocco che era di venire a casa e mondare le vacche. Che pareci al mangiare, che era mia molini, niente, pa spaccare grani e vacche. Tolea su una o due vacchette magre, anche quelle, che spacchea dopo un paio di gambere, un panocchio, un mangioca dentro del... Te Agrippia e là, lighea sta vacca, mondea il latte e me ne arrento, fai al formaio o mettea il latte insieme al fogon che è un boio, stai là due o tre lì.
9: E dopo là che c'erano le cose da piantare, da torsù, sempre che n'era affari, sia con questa ion che fosse, che c'era sempre sul lavoro sia freddo sia caldo, che c'era le cose da fare, la mamma la c'era tutto, e pregare, tirare avanti, mia vera. Quando moria un, sempre, qualche cosa, a mamma. Dove a mamma? Ciao a mamma.
10: Se parla di sex suffragio, no, le donne? Neanche vera.
9: Neanche vera. E dopo vera. Sera ancora che c'era l'uomo, no?
10: C'era l'uomo.
9: A sera era da mangiare, che era da postare, che era il bagno, le nettarsi su, postare i fiori, buttarsi su. Ecco, pregare, rosario, e postare l'uomo e fargli i contenti dell'uomo, tutto. L'era... La mamma, sempre, sempre, sempre la mamma. Mia vera?
10: Bisogna ringraziare, Marossica. Alla mamma e a nonna, a nonna c'è due mamme, a mamma in due, no? Perché a nonna aiutai a tendere. È beata di che a famiglia che c'era insieme la nonna, per aiutare a fare gli affari, che allora la donna poteva spendere di più tempo drio gli affari da colonia, aiutare più l'uomo, no? Allora la nonna attendeva a casa, attendeva i piccidini. Perché se no, feito come, daghe drio ai tosatei? Perché c'era una l'anno. Era controllo, era un all'anno, capito? E allora la nonna aiutava tanto dentro casa. Beata di che a famiglia che era la nonna con salute, no? Per aiutare, perché se avevi mia salute tu che attenderà anche la nonna.
9: Sì.
10: O a sogra, la socera, no?
9: I propri fiole pivecce, quelle che aveva 8-10 anni, come si attendere i piccinini.
10: Sì. Pamordi. Andiamo ai proverbi, Bartoldetto, te mi giuti qua. Vieni qua, qua Bartoldo, qua.
11: C'ho qua, non te mi vedi.
10: Allora qua, ascolta bene. Da tristi pagatori
11: bestemme, sudori e dolori.
9: Quanto corre drio. Pare c'era.
10: Bestemme, sudori
9: E tanta gente che i mal pagatori, i se eterni mal pagatori.
10: Sì,
9: noi perde il vizio, vero?
10: Ma non se così.
9: Ma non se.
10: No.
9: Se o come lo.
10: Da tristi pagatori se ciappa quel che viene.
9: E date
10: e tante par contento. No? Un altro qua.
9: Avanti.
10: Prima di comprare,
11: meglio la lobata.
9: Demo.
10: O Bartolo. No, sì.
9: Non si dà che esempi lì,
10: Prima di andare a comprare, se compra i soldi. Com'è che si fa a comprare soldi?
11: Una volta c'era con la uno.
9: E adesso?
10: Anca, no? Non scambia mai. Un altro. Chi lavora, magna.
11: E chi non lavora, magna fora.
9: Sì.
10: Magna fora.
9: Quel che non lavora, magna fora.
10: Magna fora.
9: Perché niente da fare?
10: Ma no.
11: Come lo?
10: Se ben meglio, guardato. Chi lavora, magna. Chi non lavora, magna e beve.
11: Ah, è? Ah, è?
10: Così,
11: gane più tempo, no?
10: Beh, fatica, no? Un altro, parle mame. I fiori, i viene del cuore.
11: No. E viene ben pincio.
10: Oh, Bartoldetto.
9: Bartoldetto è serio.
10: È serio, messo.
9: Allora, i fiori,
10: i viene del cuore. E il Mario, de a porta. Allora, l'amor che a mamma agapa un fiore, ti che te sia un uomo. O se te si marida con una donna che se gas partito del che l'altro uomo, non sta a voler che ella te vuol de più ben tido che sino al suo fiore.
9: No.
10: Può andare via.
9: Dopo una.
10: Porta a sé verta.
9: Il tuo fiore. L'è sempre il tuo fiore.
10: Sempre.
9: Lui fa, desfa, va via, torna in drio, fai quel che fai, sempre te che è l'amor per il tuo fiore. Adesso, il tuo uomo, e l'uomo o la donna, se gà e l'amor fin qua.
10: In qua.
9: Momento de spartio.
10: Deo. Chi sei al quarto quando piove?
11: Vin fritto le molose.
9: No.
10: Ma tu detto che da partire.
9: Quando che piove, quando che piove vien da mente beve vin, vien da mente mangiare ste fritole dolce, quelle là col sucro e grostoli, no? E anche amorose. Quando piovettina amorose, ma no Bartolo.
10: No.
9: Gio come allora?
10: Chi sei al quarto quando piove, le ben matto se muove. Vai fuori, ti vai. Un altro qua. Chi vuol lavori malfatti?
11: E sono mandarli fatti poi tosati.
9: Sarà Bartolo. Dia un poco di fondamento.
10: Ma no, no, no.
9: I più giovanotti non è facile. Principalmente i giorni di ancui.
10: È mia facile. Ma non sei così. Chi vuol lavori malfatti paga prima del tempo.
9: Allora te ne vede cosa.
10: Allora te ne vede cosa che se lavori malfatti, ta?
9: Vai.
10: Le vacche e le femmine giovane.
11: Bisogna monderle tutti i giorni.
10: Ma no, Bartolo!
11: Ma io come?
10: Bartolo, ascolta bene.
11: C'è che
10: allora
11: non vino mai niente mi.
10: Le vacche e le femmine giovane e le vacche buone non le va fuori del paese.
9: Ecco,
10: sta là.
9: Ecco, chi le gale tiene.
10: Chi le gale tiene.
9: Bellezza.
10: E per finire, per altri pensare, il ciapar insegna il spender.
9: Beh, fatica.
10: Beh, fatica.
9: Perché ciappa poco, poi sa ben.

0: cita si suonate, suonate, frottole, baccan qua dentro il programma
1: Italiani nel mondo, che c'è ancora noi.
0: Che sì, chiamiamo un'altra nonna per dare il suo deponimento, no? Della sua vita. La nonna Aurora, la Dean de Cesaro, qua di Serafina Correa, no? E là un pochettino anche ella parla dei suoi strusci e un poco della sua vita, com'è che era, com'è che ha fatto i primi anni.
2: Ascoltiamo. Beh, per parlare in giorno delle mamme, noi altri, per risgatare un poco la nostra cultura, vostro papà e vostra mamma si vesti d'Italia, vero?
3: Sì, mio padre è venuto di Vicenza e mia mamma di Padova.
2: Con quanti anni?
3: Mia mamma aveva 12 anni e lei era la più vecchia del 18 fratelli.
2: E si è accattato quanto il Brasile?
3: Si è accattato quanto il Brasile, in Nuova Bassano.
2: E dopo si è maritato, vero?
3: Maritato.
2: Allora si è venuto insieme, dopo si è innamorato?
3: Insieme e dopo si è appartato, come è andato un pochi da una parte e famiglia un pochi da quell'altra, dopo si è accattato, ancora insieme.
2: Ancora insieme, con che... Vegali conta cosa allora della dea Italia?
3: Ah, contea che partia tanta fame.
2: Tanta fame?
3: Tanta, e con uovo in maniera 5 fratelli.
2: Com'è che sei che la storia lì con uovo in maniera 5 fratelli? Com'è che fai a mangiare, nonna?
3: Io metteva dentro un canecchetto e io picchia via e ne appoggiava la polenta dentro.
2: Lo scaldea?
3: Sì, scaldea un poco.
2: Che restea molto, no?
3: Sì, tocca restare molto perché se no non tocca niente a nessuno, se uno lo mangia tutto un colpo.
2: Allora là già era fatica a vita, vero?
3: E lui diceva sempre che voleva venire dal Brasile per mangiare patate dolci come il miele.
2: Qua è cattata a mangiare, ma i primi anni se...
3: I primi anni che soffrivo tanto i primi anni, ma in laurea meglio a mangiare.
2: Vegali contà com'è che ha fatto questi primi anni?
3: Ah, via di tutto. Mi tocca andare a lavorare con la ronca e la sciappa per mi andare a qualche buso di mangiare, qualche pianta di zucchero, patate o... Infatti di mangiare un po'.
2: Per coparsi a fame,
3: sì,
2: è vero?
3: Mangiare. Ma dopo quando gli attaccava verde fuori un po' il matto, loro gli attaccava a vivere bene.
2: Ve pensavo com'è che era una mamma, vero? Com'è che la mamma la cuidea i fiori? Desde a vostra mamma, quanti fratelli?
3: Mio no, 14 fratelli, mi sono l'ultima di 14.
2: 14 fratelli?
3: Siamo in 14, mi sono l'ultima.
2: La ultima.
3: E sono morti tutti.
2: Ah sì?
3: Sono ancora mimi sola.
2: Ancora sola. La gente ha la curiosità di sapere quando che una mamma, la gera per aspettare il putel, il piccinin, com'è che l'era la vita, se cuidele?
3: La vita se seguidea poco a poco. Devo sempre lavorare fino all'ultima ora, sempre, invece adesso tutti i dottori che...
2: Che tende, vero?
3: Che tende, invece una volta non erano né dottori né niente.
2: Quanto tempo una donna che aspetta il bambino a laurea avanti di...
3: Fino all'ultima ora, mi sono stata fino a un dia sono andata a Rara e quando sono venuta a casa sera dopo ho un fiore. Il putelli.
2: E Piero? È Piero che avevi detto?
3: Sì, Piero.
2: Ecco. E voi sola che avevi bio o sei venuto una partera?
3: Io sola, era la mia sola.
2: Ah sì?
3: Io sola, Angelo era andato con Arturo la partera quando gli arrivai, mi aveva bel che tolto su, che aveva bel che legato il cordone e tutto.
2: Fatto tutto voi?
3: Tutto me.
2: E già era lo qual dei fiori?
3: Sei, ne...
2: L'era il de numero 6 beh, che non era, no? E allora che il di là si mi venisse la partera, no?
3: No, la venista non quando che la venista mi ha fatto mi di partire.
2: Beh che finì tutto. E che ora era lo mai o meno?
3: Era le 6 alla sera.
2: Le 6 al domenica, vero? Com'è che cuidea i piccinini?
3: A fine io per di lì, io di mangiare che non abbia niente no.
2: Perché?
3: Perché dice che dopo stia male.
2: Per non dargli chissà mal di pancia, cosa così.
3: Allora gli chiedeva una pesetta bianca e metteva dentro il zucchero e bagnate l'acqua e gli chiedeva quella ciccia e quella. Due giornate.
2: Ah sì?
3: Dopo loro scominciò a dare le ciccia. E finché.
2: Finché scominciò.
3: Il latte vai. E il latte continuò a dare il zucchero.
2: Il zucchero.
3: Con l'acqua.
2: Sì. Il piccinin lo infasea, vero?
3: Sì, infasea con una fascia di 3 metri.
2: Ben stretto.
3: Stretto, stretto, i bracci due dritti e le gambe anche due dritte.
2: Fin quanto tempo? Fin che età?
3: Fin che anche 2 anni.
2: Fin i 2 anni anche?
3: Delle volte quando si tirava via e voleva neanche perché gli era costumato.
2: Ah sì? De quanto in quanto tempo tu che la fai?
3: La mattina, sì? Il mesdì e la sera.
2: E dopo il didrio?
3: Dopo il didrio.
2: Così?
3: Sempre così. Perché se andi in colonia, allora si riesce a casa. E se andi a casa tocco, se andi a casa a vedere cose che...
2: Sì,
3: come
2: sì.
3: Chi era là, come... Si via di mangiare, si via acqua di bere, noi infatti si andi a vedere.
2: Sì. Si andi a... E quando che il piccinino scomincia a mangiare, di mangiare?
3: Quando scomincia a mangiare, si chiede a mangiare bocconi, se fai i bocconetti, si chiede i bocconetti in bocca.
2: Pulenta.
3: Si chiede a me un altro prima, dopo
2: ah,
3: si chiede
2: sì.
3: A lui.
2: Ecco.
3: In bocca.
2: Adesso se rispetta Pia quarantina, perché l'era un costume, com'è che c'era sta quarantina, nonna?
3: La quarantina era che era 40 giornate, mangiare sul sopra.
2: Menestra.
3: Sul sopra e gallina. Bisogna crustare la gallina.
2: Ah, già la menestra del brodo, vero?
3: Del brodo di gallina. E mangiare la gallina, quella sì si poteva mangiarla. E mangiare sopra, niente di altre robe, di frutti, niente, niente, niente.
2: Niente, 40 niente, giorni?
3: 40 giornate. Niente, neanche un frutto, niente.
2: E pan?
3: Pan sì.
2: Pan,
3: allora, pan e brodo.
2: Pan e brodo e a carne lessa, vero?
3: E polenta e formaggio si mangiava, la pan ultima allora. Se mangia polenta e formaggio, ma non tanta polenta, poca.
2: Sì.
3: Formaggio poco, ma si mangia.
2: Ora è ancora laurea?
3: Ancora lavoro, ancora sono andato a lavorare.
2: Nonna, dopo che una donna ha guadagnato il putel, quanti giorni dopo andava in colonia a fare i lavori?
3: Ah, che ne era che io non sono mai andata in colonia in quarantina.
2: Ah.
3: Mai no, neanche a mia madre. Ma che n'era che in dia ancora mia sorella l'aveva fatta andare per 5 giornate, l'aveva fatta andare a rar.
2: Che 5 giornate dopo guadagnare il piccinin, da tarar.
3: Il suo uomo l'aveva fatta andare a rar.
2: Perché una volta che n'era anche uomini barbari, no? Cattivi.
3: Cattivo,
2: certi uomini, i ghedea le donne, vero?
3: I ghedea, diceva che era lui che comandava, che me non poteva fare niente, neanche parlare niente con i ciuni.
2: Vuoi le caviccia pai anche a voi, no?
3: Ah, mi no.
2: No.
3: No, no.
2: Il nonno Angelo rispettea.
3: No, Angelo non mi ha mai dato, non si vede, parlo qualcosa di Angelo, può peccato mortale.
2: Che bellezza, eh?
3: Perché in altre due sempre se fai i lavori, se si domandava uno con l'altro, se si compriva qualche roba, prima di comprarla, non si compriva finché non si...
2: Non si andava intesi, vero?
3: Sì, intesi di dire sì, andiamo a comprarla. E tutto insieme, pensa, fai il pan, mi aiuti a fare una gallina, una mia, una lui, vai così da sempre, non siamo mai contrariati con niente. Fare le mare anche, e lui se voleva ben, che per l'amor di Dio, uno si sentiva dove, una parte della porta, e le dia giornali e la di quell'altra fiatressa.
0: Che bellezza da ascoltare, come gera la vita una volta, no? E sonarese appunto... La Verginella canta ai cinque amici de Marao e anche a corale migrante la bambola.

0: Rosita si torna, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo, italiani nel mondo.
0: Questo programma qua è bellissimo, come parlando sopra le mamme, curiosità e sonate belle, frottolette, no? E le nonne. Ora che lei è bello ascoltare la nonna, no?
2: È sempre importante, sempre interessante da par dire, no? Perché le porta te so sarvegli, a so testa e anche a te il cuore. Tutto quel che le ha passato e quel che le ha visto. Perché lei è il specchio. Che una volta non che c'era signori e poaretti, come che ne è adesso.
0: Ah sì, i primi erano tutti.
2: Era tutti poveri no, compagni. Sì. Allora non era cosa fare.
0: Ascoltiamo adesso la pora nonna Maria Cansi, che siamo stati a fare un filone a sera, che siamo ancorti a gera una la mattina, e l'ha detto fermo ancora che parliamo ancora che, e la cavalia caro ancora de sciacolar, no? L'ascoltiamo e la prega, la canta, vai.
3: Oh bella mia speranza,

penso a te, Maria, mi sento tal gabbio e tal contento che mi rabbrizzi il cor. Tal gabbio e tal contento che mi rabbrizzi il cor. Se mai pensieri funesto veni a turbar la mente, se forse allora chi sente il nome tuo chiamar, se forse allora chi sente il nome tuo chiamar. In questo mar del mondo tu sei l'amica stella, tu fai la navicella dell'alma mia salvar, tu fai la navicella dell'alma mia salvar. Sotto del tuo bel manto, amata mia signora, vivere io voglio ancora.